0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando sono, ci penso per te. Fammi di me. Fammi di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci penso per te. Ha, ha, ha, ha. Fammi di me.

Già già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime di Sofia. Non ci ricapillo, non cuore ne curallo.

di lettere che mi ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che sì, una crasta le specchie.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

solo nessuno, è solo tu mi puoi capire. Troppe belle donne mi hanno tradito, giurandomi amore, il solito amore. Amico, whisky, il tuo profumo delizioso è più sincero in bocca che in luogo. Ora sai perché ti chiamo amico? No? E mai più scaldare ti potrò.

cuore, e dondolando amica mio, e vado incontro al mio destino. Ci rivedremo amico, whisky, quando l'altro amore